0: In Florida è davvero Jimenu. Jimenu. Davvero Jimenu, quello ha già qualcosa in Florida. Niadra nyore kio do anyamo sabari ena so. Niatutu fano yo yule karami ya se. Ali, aswe, swe, swe. Boya!
1: Jimmy toke don over.
0: Niadra nyo no mi u no no we. Mede kable nom le 95 son 30 20 lo jimo. Eh, hache le nyawa fagwe no yuwe.
1: Joba kude, fini eso.
0: Fila le duo.
1: Joba kude.
0: Tini osa, hihila di duo.
1: Esa hai

0: sai ko foto le ni bono ma le bono ma ya khama ni yalung so ci ci
1: mi che moni non lo
2: ti chem
1: so da yang la kwe be non lo
0: ah pese pese
1: e ole nei nyu vale tele
0: ne ne ne